0: Desde la ciudad de Rosario, transmite Vintage 94.1.
1: En útiles escolares, ¿dónde encontrás los mejores productos al mejor precio? En Lader. Lader, la librería más grande de la ciudad.
2: Para sentirse como en casa. Living Residence. Departamentos temporarios totalmente equipados con servicio de hotelería. Ideales para ejecutivos, empresas y familias. Visítenos. En 3 de febrero 2505, esquina Pueyrredón. Teléfono 530-1717. O en nuestra web www.livingresidence.com.
0: Somos Vintage. Vintage 94.1. El mix perfecto.
3: Ciao a tutti, siete sul canale YouTube della Storia della Dance, pronti ad affrontare un altro viaggione nella musica da ballo 2001, 2002 e 2003. Li ho messi tutti e tre insieme. Il mese è quello di giugno. Iniziamo dal 2001, i 20 dischi dance più ballati in Italia. Un abbraccio da Dino Brown, numero 20, Deep Swing. In the music. Beh, partiamo subito con la bollicina qua, eh? A proposito di dischi champagne, Bellamour al numero 19. Questo è uno dei miei dischi preferiti di Fargetta. I Will Rise Again.

Timor con Come On and Do It. Vabbè, qui ragazzi, qui ce ne sono un sacco, eh? Different gear, o gear che dir si voglia. Drink to get drunk. La voce era quella di Sia, uno dei tanti progetti. Adesso cambiamo atmosfera, Vasco, ti prendo e ti porto via. Numero 13, la versione remix era quella di Monella, chiaramente. Number 12, ATB, con questa bellissima Let You Go. Numero 11.

Questa lo so che piace a un sacco di persone, Marcus. Questo progetto che andò molto bene nel 2001, era il numero 10 nel mese di giugno. La vise fantastique, pur qua tutte la complique, SMS, Naif, number 8, con questa bellissima Joyce. Arrivò subito dopo Looking for Happiness, protagonista dell'estate prima. Molella. Discotheque People, number 6, Edge of Universe. Mi piaceva di brutto, Afterlife. Entriamo ufficialmente.

meravigliosa. Qua sono tutte diverse. Numero 4, senti un po'. King Africa. Con Salta, colonna sonora delle Pringles. Numero 3, medaglia di bronzo, giugno 2001, prezioso. E Marvin. Con questa bellissima.

The Discotech, la numero uno nel giugno del 2001. Direi di andare subito al 2002. Un attimino che cambio pagina. Oggi tre anni sono parecchi. Giugno 2002, stavo dicendo, number 20, Galleon, One Side. Questa mi piaceva anche di brutto. Un bel progetto che arrivava dalla Francia, questo dei Galleon. Numero 19, ATB, You Are Not Alone, originale di Olive. Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. Rhythm Gangsta. DJ Herbie. Con questa King of Rock arrivò decisamente in alto in quel 2002. I'm a King of Rock, numero 16, la buttiamo in cacciara. Gianluca Grignani, questa dopo 6-7 Negroni, questa versione remix di P2P che andò meglio dell'originale. È giusto e doveroso dirlo, eh? Subito ritamariamo. Mi è uscita così. Mad His Name Is. Mesh con In Your Arms. Originale dei Cutting Crew. Era I Just Died In Your Arms, il titolo esatto. Alex Farolfi con Burden. Siamo alla posizione numero 13. Alla 12 Planet Funk. Con questa Who Said. Prezioso. We Ruled Danza. Numero 11. E adesso entriamo in top 10. Troviamo Erika con Dito. Prima c'era Molella, mi sa, eh? No. E adesso Molella. TVAV. Al numero 9. All'8 si cambia un pochettino l'atmosfera. Perché insomma nei primi anni 2000 c'era un po' di casino, un po' di Italo Dance, un po' di house music e le classifiche dance seguivano, no? Ecco, JCA. E anche quasi pop questo disco qui. E subito dopo reintamarriamo con il DJ Ross e Dreamland. Eiffel 65. Cosa resterà in song? Numero 6. Entriamo ufficialmente in top 5. Giugno del 2002.

5 a numero 4 Kylie Minogue, donna bassa tutta cassa. Numero 3 Mooney, la Monica Bragato con Dove, bella. Numero 2 Medaus, Like a Prayer. Al numero 1 c'era un disco di un DJ italiano, era lui,

per essere in realtà degli Eiffel 65. Mi ha anche spiegato la storia, la trovate qui sul canale YouTube. Andiamo al 2003, oggi veramente una maratona. C'è di nuovo Mooney, questa volta al numero 20 con la sua Flying Away. Eh beh, questa era un po' nicchia, diciamo così. Numero 19, The Spinavanti. Questo disco l'ho ritirato fuori ultimamente, proprio si attacciando le classifiche. Era molto carino. Carino. Ingrid. Si chiama In Tango. Arrivò subito dopo il suo più grande successo, ovvero Tu e Futu. Letteralmente Tu sei fottuto. Significa quella roba lì.

0: Action. Number 16.
1: Push me and then just hurt me.
0: Non mi ricordo se scendeva o saliva, fatto sta che era numero 16. Al numero 15 invece Erika, I don't know. Number 14, Brothers, Sexy Girl, Superman. Holy Ghost. Bello, bello. Numero 12, una ex numero 1. Era Save the Way, I'm in love. Due le reggo, ma tre, sai, mi stanco man mano che le faccio. Ragazzi, sono anziano io, non è che non sono primo pelo, cioè ho i capelli biondi, ma numero 11. Mi permetto di scherzare, siamo amici, quindi.

Molella. Disco meno conosciuto rispetto agli altri, si chiama Baby. Prezioso. In My Mind, numero 8. Al 7, molto alto, Mesh, il progetto di Luca Belloni, si chiama One Day. Al numero 6 c'è Junior Jack, Vito Lucente, ciao Vito, e Samba, prezioso.

0: nominato 99-2000-2001, sempre presenti gli Eiffel, almeno per 4-5 anni. Ma al numero 1 nel giugno del 2003, la più ballata, la più venduta era Room 5 Make Love. Ci siamo sparati sto viaggione in 3 anni, tra pochissimo, anzi tra pochi giorni, torniamo con un'altra Top of the Chart. Ciao ciao!
1: Vintage. What else?